se liebe tour habe ich ja bestien und leite. Magia pigaria ti avu la mesoite, lo zuccaru giù va a menzalli gaite. Quando è lo fini di la noscia moite, quando non

te na bella gama ti ancia nuda baite. Li vai chiamando, li vive alli moite, li pittura pittia per sinulaite. Ma ghiappigliaria ti avulla me soite, lo zuccaru giuva a mezzalli gaite. Quando è lo fini di la noscia moite, quando lo gori me gutto si spaite. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy dura.